0: La música pop. Nunca ha sido tan intensa. Pop extremo. Feel the music.
1: Ritorno per te. Pues, come posso indovinare?